0: 喊声姐夫，姐夫给你个惊喜，你跟他翻译一下，不是喊声姐夫。
1: 姐夫。
0: 啊，要送你个惊喜。完了，玉米掉了。
2: 我就来了吧。
1: 哎，我不去。
0: 饿了就直接
1: 吃吧。
0: 不要吃。
2: 慢点嘛。OK。
1: 不好意思，就是。
0: 那我们走吧。
1: 打吧。
2: 看他对他的屏幕是什么？从上次。哇！
3: 那小的时候是一起生活过是吗？
0: 对。
2: 哦，到六个月我们就回中国了。
0: 之前在意大利，小姨子也当过德华。
2: 对，是的。
4: mi manca tantissimo in aereo, non vedo l'ora di vederlo. Bello, che è cresciuto.
0: 赶紧把我们准备的礼物给你妹妹。
2: 哦，对。
0: 知道这是什么吗？
4: 100 euro。
1: 100欧。
0: 不是100欧。
1: 那你要
0: 肯定是在几
2: 十。空头支票，这个就是。这是不是就空头支票？
1: Praticamente tu devi scrivere che cosa vorresti fare questa volta a Nanchino.
2: Ok.
0: 你要告诉他，这可比送现金更有意义，知道吧？
1: Esatto. Questo regalo è molto più bello di soldi.
4: L'esperienza.
1: Ha più valore. Sì.
4: Fatto.
1: Ok. Quindi tre desideri.
4: Belli.
1: Molto bene. 可以实现三个愿望。
0: 那必须带你实现。
4: 稍微有点认生
0: 了，
4: 对，
0: 跟妈妈有点像。
1: piano piano， 来你。

0: 我就拿很少两三百块钱四五百块钱我够了，这就是我对这个家庭我们还有宝宝我觉得我要付出的事情
1: okay,
0: 责任。
1: 好的好的，
0: 那你要浪漫那也可以，那你要浪漫我要钱。
1: 我要浪漫我不要钱。
0: 啊，那我浪漫，那你每个月多五百块钱我给你买礼物。
2: È proprio una bella atmosfera il fatto che si possa scendere dal proprio appartamento e trovare tantissimi bambini con le proprie mamme, comunque con i propri genitori o altre persone, non solo bambini, che sono lì a passeggiare. E quindi se uno magari ha voglia di stare con altre persone basta scendere di casa e c'è il parco, ci sono tutti quei bambini che...
0: Aiuto.
3: Prego!
0: Che cazzo! Ah, come sta?
4: Wow! Non è importante questo.
3: Mi piace!
1: Ma è molto bella questa casa!
3: Mi piace!
1: Comoda, sì! Ma che bella! Oddio!
3: Paso, vieni qua!
1: Oh, anche
5: grido! Enea, guarda! Guarda che ti dà la zia! Enea, Enea, Enea, Enea!
0: Yeah. 吃饭还是玩
5: ？Buon appetito！
1: 他小时候不爱吃饭，然后每次就是要表演一下。

0: 给予信心嘛，他们叫可怕的就
1: 是
2: 那什么意思，
0: 我来做动作啊，然后你猜这个动作是什么。Il mimo, cioè io mimo qualcosa e tu indovini che cos'è.
1: Ok.
0: Tu dici, tu parli in italiano e lui parla in cinese. Lo dice in cinese questa cosa? Sì, per forza.
1: Forza.
0: E chi perde ha il divano.
1: No.
0: E chi vince?
1: No, sul letto.
0: Va bene.
2: No, va a scegliere.
0: No.
2: Non potete
1: indovinare?
0: No.
1: Vabbè, non fare cose difficili.
0: No, facili, che potete indovinare.
1: Ok. Giocare a basket.
2: Pescare. Oh, 我先讲了。
3: 盖被子，啊，不是自行车。发霉，
1: 涂睫毛膏，
3: 涂睫毛膏，
1: 擦些上面去
2: 牙，
1: mettersi il mascara。
0: 开始。
1: essere timida。
2: 说啥？
0: 害羞。
1: Allora, in realtà probabilmente mia sorella magari ha fatto delle parole semplici in modo tale che io le conoscessi e così potevo avere un vantaggio.Tra l'altro, fatalità, hanno anche cambiato le lenzuola prima che arrivassi io. Quindi, per forza, io sarei andata a finire nel letto e non sul divano.
4: Allora, io vi devo dare... mi sono ricordata che vi devo dare dei regali.
0: Davvero?
4: Sì.

0: 有我的吗？
1: Anche per questo, come si chiama?
2: Silver.
0: Sì.
1: Sì.
2: Prima cosa.
0: Ah, ho fatto io l'ora.
2: Caffè.
1: Oh, grazie.
2: L'altra cosa.
0: Wow, bello. Che è il tuo?
2: Che da parte della mamma e babbo quando sono andati a.In Sardegna e me l'hanno regalato anche a me, ma a me mi si è rotto, quindi non ce l'ho.
1: Che carino!
2: È l'anello sardo.
1: Sì.
2: Lo vuole anche lui. Per l'Elisa.
1: Sì, sì. Infatti mangio.
2: Questo profumo per la mamma di Hong. E questo profumo per te, Hong.
3: Prego.
1: No, no.
2: Come no?
4: Buon compleanno.
0: Oh, mamma, compleanno.
2: Ciao.
4: Buon compleanno.
2: Wow.
5: Cos'è?
2: Siediti, siediti, vieni qui.
5: Merita, merita.
2: Oh, buona.
4: Ah, con bevi?
5: Oh, pa, 太热。
1: 而且很湿哦。
4: 对呀，这个天这么热。
5: 这么热啊？
4: 这个你喜欢吧？
2: per le zanzare. Ah, ok. Sì, sì, wow. Ma quanto era bello.
4: Ah, oh, Dio, ne ha detto sì. Ni me la yei. Ni me la yei.
1: Grazie,
4: mamma.
2: Wow.
5: 哎，你妈挑的礼物还很年轻哦，这个年轻人喜欢的东西，
2: 对，
5: 哇，对，真的好
2: ，grazie， 谢谢谢谢。
4: 他今天好兴奋啊！
2: 是的，
4: 他现在不睡觉，
2: 是的。
0: 小姨来了，他能不开心？
1: 那你明天晚上能不能不要醒啊？
4: 肯定不会醒了，因为到现在没睡，那睡多一
1: 点。到明天早上行不行，奶奶？
4: 三醒，
1: 就你了。
4: 那奶奶哄你睡觉，给他们拜拜。来，现在开始，给他们拜拜。
2: 拜拜，奶奶，拜拜。
1: 再见。
2: 拜拜。
6: 晚安，玛卡巴卡。
1: 我先带他休息，因为他确实是很困。
0: 那你把我床搞
1: 了？ No， 你自己，我搞他的床。
0: 这床我也搞好了。
1: 晚安，拜拜。
2: 晚安，拜拜。
1: 哦，可怜死了。

0: 在逛南京城。这幅画是清代的宫廷画师冯林所做的金陵图，所以说这幅画是最能代表南京的。
1: Devi sapere che Nanchino è stata capitale di 6 dinastie, quindi è per questo che a Nanchino c'è tantissima storia, ci sono tanti posti da visitare che ci sono ancora adesso. Sì, molto importante, è una città piena di storia ed è molto importante. Ok.
2: 博物馆我带 Lisa 之前也去过，就是我觉得非常有意义，可以让妹妹了解到1000年前的南京一个文化底蕴。
0: 然后现在你让妹妹选择一个她喜欢的角色，
3: 你说精灵你就会想起红楼梦，
2: 对
3: 对吧？
1: 打咱们去去医院啊。
0: OK， 那就选择她了。
1: Bella，
0: Eccola， 对，这就是你。
2: 这种展览形式在国外很少见。
4: Ma se io voglio andare dai signori?
1: Puoi andare? Ha fatto l'inchino, hai visto?
0: 知道这是干嘛吗？
4: Musica。
0: 对，这就是相当于你喜欢的 KTV， 一千年前的 KTV。
1: Però uno。
0: 真的。
1: Uno。
5: 有点像咱们贵阳这边什么路边音乐会，
4: 对。Posso scegliere la canzone?
0: Sì!
4: Ma soprattutto, la parte più bella, tutti i personaggini che fanno qualcosa di diverso, un lavoro, ci sono i cagnolini lì da soli, l'opera quella lunga, e quindi veramente lì mi ha fatto entrare all'interno della storia di Nanchino.
0: Guarda, guarda, guarda. Non lo so. Sta facendo un pacco. Sai cosa sta
4: c'è il tè, ho riso, mi fa.
0: Sì, sì, sì. 白州一千年前就已经有外卖这个业务了，这个外卖连忠孝皇帝也点过鱼羹和圆子，知道吗？而且还给过他小费。就你们意大利一千年前之前有这个外卖吗？
4: No, non c'era la consegna.
1: È questo il
3: wifi? 送的外卖还是比较厉害，宋朝的外卖。
1: Ma questa invece è una scuola?
0: 对，这就是宋代的艺术，就是学校，这是给各个阶层有个平等教育的机会，而且是免费的。
4: Gratuita。
0: 对，不花钱。
6: 他这次来南京，我希望让他更了解南京的文化。
1: Allora, intanto il museo è bellissimo, e poi questa tecnologia digitale della cultura cinese di Nanchino di 1000 anni fa e della dinastia Song ti fa proprio entrare all'interno della storia.Mi ha fatto imparare tantissimo.
0: Puoi fare un po' di fuoco? Vuoi fare un po'
4: di fuoco? Vado?
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì. Wow! Wow!
4: Cipolla! All'ultimo dell'anno!
3: Il genere di tangguan di tecnologia è molto
0: 我给你们介绍一下这个南京城墙，是现今为止最长的，规模最大的，然后原增性也是最好的城墙之一。南京城墙也是南京最重要的文化地标。有看到这个每一块砖上面都有字吗？
4: 对啊，
1: 可以，是多的，很可以，很可以。
0: 这上面的所有这些文字都是当时官员，然后底下还有当时做这块砖头的工匠的名字。为什么会这样做呢？因为当时明朝的开国皇帝朱元璋，他为了监督这个城墙的质量，因为这个城墙现在到现在600年了，你看保存的是不是很完整？
1: 是的，
3: 所以这就叫做实名负责制，对吧？哦，
0: 所以说都是因为当时他们做了这个机制。
1: Wow!
4: Signori che avevano fatto i mattoni e è una cosa molto particolare, cioè proprio basata assolutamente sulla responsabilità, cioè se quel mattone si sa contro chi puntare il dito, una cosa veramente molto particolare.
0: Questo in tutta la storia della Cina è assolutamente mai visto, non so se in Italia有没有？
1: 应该没有，我没看到，没见过。
0: 所以说，一块城墙砖，半部金陵史，是一句名言，把它记下来，把它记下来。
3: 喂，瞧你嘚瑟的！
0: 一块城墙砖，
1: 半部
0: 金陵史，
1: 金陵史啊！
0: 好，
3: 他怎么说出了 rap 的感觉？
4: 天天教学。

0: 看右边，南京玄武湖，看到了吗？
1: 开、oh,
2: okay.
0: 非常大。OK， 头再向左转，那是南京的鸡鸣寺。
3: Siamo stati a sì, gennaio.
1: Sì, e qua si sta molto meglio. Perché sì. quando sono andate a gennaio c'era freddo.
3: E ti è piaciuto?
1: Sì, sì, mi è molto piaciuto.
3: E poi in fianco c'è Zufong.
1: Dalle mura si invece si notava proprio Nanchino vecchio, Nanchino antica e il futuro Nanchino. Proprio in uno squarcio, in uno scorcio singolo si vedevano entrambe le anime della città.
3: Sì, si sentiva proprio questa la storia di Nanchino. Allora, guarda che bella!
1: No, bella.
3: Sì, bellissima.
1: Si vede il cielo?
3: Sì, sì. Ecco, fai così. Sì, fai così.
0: Come va? 我们南京的城墙白不白？
1: 白，我的乖乖。
0: 我的乖。你教他的南京话？
3: 对啊。
0: 走，现在我们出发去下一个目的地。
3: Go go go go go go go go。
0: 这是什么？知道吗？No. 此事我完成你第一个愿望。
3: 哎、questo è il tuo primo desiderio che hai scritto ieri.
1: Che bello!
4: Che bello!
0: 我们约好今天来看综艺。
3: 综艺在国外特别火。
5: 让你针灸，那个医生已经来了。我刚刚看到那个针有这么长。
1: Lago. Sì, non è vero. Non credo che sia vero.
3: Non hai pian o?
5: 来老公。
6: 是扎针吗？
1: 扎针，老师，是不是给你得 operare？
3: 你好，医生。
7: 哎，你好。他不相信那个针有那么长，
3: 给他看。
7: 给他用的针是短针。
5: 你看看，是不是这么长？
3: 他检查了一下。
1: Avevo paura per lei. Mi faceva molta impressione. Sono fini, fini, fini, però.
3: Ok, ok.
7: 我来给你扎了啊。
3: 会变傻了吗？
4: 你跟他说不会变傻，会变聪明，变漂亮。
7: 啊，没事没事没事，不会烫。
1: 我操！你怎么把那个都放进去了？
7: 不会的，不会那么烫。
1: Ma di cosa ti fa？
3: 一点都不烫，真的。
1: No， no， non farò fa impressione, te lo giuro。
3: Ciao Yagi，
1: attaccati alla faccia。
3: Ma cosa senti？un pizzico， 就是有那种
8: 酸酸胀胀的感觉，
3: 对对对，是吧？就是
1: non capisco se come fa a capire il punto dove metterlo dentro。
5: 医生，刚才妹妹问你，你怎么知道哪些是穴位，扎在哪里？
7: 他有的是沿着经络这种扎的话，有些的话是哪不舒服扎哪。
0: 像不像那个刺豚？
1: Perché te lo gira pure? Ti fa così? Ho visto。
7: 中医针灸的话，实际上在我国的话，差不多有2000多年的历史了。而且国外的话，实际上对这种针灸的疗效还是比较认可的。在2010年的时候，中医针灸的话就已经申遗成功了。被列入联合国非物质文化遗产名录。哦，
0: 好厉害！
7: 等他做完之后的话，相对来讲的话，感觉到就是面部感觉到会有点紧致一些，或者是。
5: 啊，真的吗？我来看看。
7: 现在会好一些。
8: 还真变了。哟，
3: 中式医美。
0: 变年轻，变美了。
1: 是。
0: 真的吗？
1: 太漂亮了。
3: 好漂亮吗？我美吗？
0: 你美，你美，你美，你最美。
4: 我还真是没用过针灸来美容哎。
1: Questa cosa mi ha fatto venire voglia di provarla. Probabilmente in futuro la proverò.
3: Sei ready?
1: Ready.
0: Mai.
3: Va bene.
1: Ma sempre lui.
0: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
4: 脊椎的吧，
0: 对，
4: 是在那脊柱那一块，是吧？
0: 对，
8: 这个就好舒服，那这个是我，这个好舒服的。
4: 那这个太舒服了。
3: 这样子，
4: 这个里面应该放的都是艾草之类的东西。
3: 对。
1: 闻到那个好香啊！
3: 我喜欢那个味道。
7: 这个应该怎么样？
0: 这是什么？
3: 要烤妹妹吗？
7: 这个就是与其有点酒精。方便的话就是相对燃烧一点。
0: 要烤你 ，barbecue，
4: 它是有一种要进入烤箱的感觉。
3: 是的。
0: 然后是点火。
7: 啊，对。
0: 你可以让我点。

0: 好，
1: 来给你点火了啊。
2: 还好妹妹看不到。
3: 他只是觉得暖暖的吧，这应该很舒服。
4: 我们家烤哎，
5: 我放个屁呢。哎
4: 哎，这不能，这不能barbecue。我说了有一点 BBQ。
6: 他耳朵红了。
5: No，
1: 有点害怕的。
4: 爱保护的。
5: No。
1: 如果说感觉到烫的话，就要讲一下。
4: Se ti scotta dillo che te lo tira su。
5: Così。
4: Cioè se ti scotta。
5: Va bene così。
4: non lo so io
5: no no no sto chiedendo
6: 你看现在看着像不像烤乳猪真会比喻
3: 香吗
7: 羊肉串
8: 很香
7: 你是觉得你的小姨子听不懂你才敢这样说吗
1: 好那这个就结束了我就把它拿下来了啊回去的话有一点就是很想冷的海鲜之类的就先不要吃
4: OK. E
9: allora prima sentivo caldo poco caldo poi sempre più caldo però non ho mai sentito bollente
4: quindi è servito per rilassarti perché serve per rilassarti
9: ah ok perfetto
10: è stato rilassante alla fine è stato io mi sono addormentata 3 volte credo è stato rilassante
3: 都没有坐过去南京那么多次
6: 很值得去体验一下
11: 我妹妹的另外一个愿望就是坐船
6: 单独带她安排了一个游船体验
7: Allora Paggio,
4: vai,
7: ti devo dire una cosa, se tu vieni a Nanchino devi per forza provare la barca, perché la specialità, la tradizione di Nanchino è, esatto, infatti,
6: sei felice? Ma tu ne ma?
7: Già, ma sei Nanchino giù da questo tanto tempo, quindi non lo so. No, ma
6: io ti chiedo, non sai che Qing Wai He è quanto lungo? Tu
2: sei in
4: Secondo 200 chilometri.
7: Chilometri?
4: Ma che ne so, il po' è lungo?
7: Quanto? Non so.
6: 我告诉你吧，110公里全长。
7: meno。
4: 哎，老板，110km。
6: 差一倍呢。你刚才讲200。
4: 哎，老板，哇嘞，对。
6: 还有一句话是形容秦淮河的，叫十里秦淮河，六朝金粉地。哦。是不是很有文化？你。
7: What？
4: Bravo,
7: Uncle. 你今天怎么这么多文化呢？
6: 我带妹妹出来玩，我不要做功课吗？我昨天晚上做功课到很晚了。
12: 晚安，爸爸。
6: 我背了好久。鼓掌。
7: Bravo, dai, OK.
6: 我还没讲完，我还有功课。我还查了功课。
7: 来，
6: 你等一下啊。
3: 还百度
5: 现查一下，
3: 现查
7: 不能看啊。
6: 你记不得了，记不得了。有一首诗歌叫《泊秦淮》，杜牧的。烟笼寒水月笼沙。
7: 夜泊秦淮近酒家。夜泊秦淮近酒家。
6: 哇，你真会啊！哇，你真会啊！
3: 确实，秦淮河上也出过很多文人墨客，写诗赞美。哎呀，《红楼梦》其实是帮了很大的忙。
6: 是的，
4: 哎，是的。
6: 你们意大利不是也有船吗？威尼斯，你觉得和这个有什么区别？
4: Però questa è di legno, questa è curata, è tradizionale, particolare. E però c'era il bar, potevi bere lo champagne sulla barca. E c'era la musica classica.
11: Ah! Sì. Quando siamo in船, lui è molto piace. La barca è molto bella, molto bella. Perché la sera, la barca è molto comoda, molto comoda. E un po' di vento.

0: 请进。哇，今天这个地方叫愚园，知道吗？是我们中国的这个园林之美，可以让你感受一下。
1: È bellissimo. Guarda i fiori di loto. Non pensavo che fossero così grandi i fiori di loto.
2: Sono grandi, grandi.
1: Sono veramente belli. Mi piace veramente tanto questo giardino.
3: Ok, sì, tantissimo rispetto all'Europa. Sono veramente due mondi diversi. Però, ovviamente preferisco mille volte il parco che abbiamo visto, questo qua.
4: Oggi ti portiamo a realizzare un altro tuo desiderio,
5: vale.
4: Quello di indossare il vestito tradizionale.
5: Go.
6: Hello.
0: 其实我们预约来体验汉服的。
5: 好的。
7: 我妹妹这次来中国的，有一个愿望就是穿汉服。
5: 今天你们两位会尝试不一样的发型，像这位可能会做一个宋代特殊的花冠。
1: 哦 ，Svella，Svella la corona di fiori。
7: 我们安排给她穿宋代的汉服，
8: 让她感受，中国文化的一个博大精深吧。
5: 中国的服饰和妆造它是非常讲礼仪的。那我们有一句古话，中国有礼仪之大故称夏，有服装之美谓之华。其实通俗点来说，就是衣服又好看，人又讲礼貌。披头散发绝大部分场合其实是不太端庄的一个表现，
9: 因为以前梳头发是需要别人帮忙的。
1: Io credo che quando avrai finito con questo trucco non mi riconoscerà più nessuno perché sarò super diversa。
5: 是的，会有很大的区别。
1: Ero molto contenta che pettinatura mi avrebbe fatto e quindi ogni volta possono aggiungere un accessorio sempre diverso ai capelli。
4: Andiamo a cambiarci i vestiti。
7: 很喜欢这个感觉，飘飘的感觉，这个颜色也很喜欢。
1: Guarda anche quando ci siamo vestite con i vestiti tradizionali. Questo penso che sia un modo per portare avanti la tradizione. Quindi adesso le ragazze si divertono appunto a indossare gli abiti, ad essere truccate, ad essere vestite come una volta, come si faceva una volta in Cina.
9: 妹妹，这个装扮还有皇妃的感觉。

0: 好听吗？
1: 非常棒
2: 啊，真棒！哎，
3: una cosa molto particolare, suonare con le piccole ciotoline è molto particolare, molto interessante.
4: We love 能把杯举起来，

0: invece un'altra cosa, come è cambiata la vostra vita da quando c'è Yuen Bao?
1: Mi ascolta di più.
0: Ah, bello, bene.
1: Ha imparato tante cose anche lui, cioè a cambiare il pannolino, è molto bravo, a fare il latte, a fare la pappetta, cioè... Poi lo fa giocare, gli fa fare la ginnastica, gli parla. Sì, dai, secondo me sarà un bravo papà.
2: 我还以为你们俩在说我坏话呢。也说了。
0: Che sia cambiato e che sia più carino e romantico nei tuoi confronti. Mi sbaglio, è vero.
1: Per esempio, dove lo metti?
0: Allora, quando era in Italia io mi ricordo che ti diceva che tu avevi la faccia da cavallo. Che tu avevi la faccia da cavallo.
3: Wow, da Maya.
4: Che è un po' già un male.
2: 对，因为我每次拍 vlog 的时候，我会怼的会比较近。
4: 你还在夸你呢。
0: Adesso tu ti continui a dire che sei bellissima. E quindi perché sei venuta a vivere qui a Nanchino? Cosa ti piace della Cina di Nanchino?
1: Allora, io ho sempre pensato che non sono io che ho scelto Nanchino. È stato Nanchino che ha scelto me. Che
2: bello.
0: È molto buono questo.
4: Okay, 你看啊，我真的觉得 Lisa 是属于你不在的时候，她说你的都是好，
2: 啊、
4: 但她当你面的时候，她吐槽你，
2: 是吧？
4: 我觉得其实挺好的，就是她有什么不满意，她当你面说了，她不在背后蛐蛐。
2: 对，但是我们俩的一个相处模式嘛，有什么事我会当面跟她说，她也会当面跟我说。
4: 关于这个旅拍啊，我觉得现在是很流行的。你呢？你有想要？带你的家里人来体验一下这些，
5: 因为我妹妹特别特别喜欢穿汉服，后来我妈妈来的时候，我也带我妈妈去穿汉服，我们三个都穿了，我妈妈超级喜欢，因为是第一次嘛。
4: 哎，真棒
6: 啊！去那个云南的时候，就是大家都会穿那个云南的衣服，就像在贵州会穿那个少数民族的衣服一样，然后到一个街上，你就发现哦，全都是一样的人，然后在北京全都是格格。
4: 阿福，你去扮过太子吗？
7: 我没有，但是我愿意。
8: 我愿意。
6: 你可以穿那个太极天。
4: 哎，你想找太监的服装，搞不好还真找不着。
6: 真的吗？
4: 没有一个旅拍的店会备这个。啊，我们刚刚聊了这么多，其实妹妹这个旅行还有继续。
2: 对。
4: 哇，那赶紧去看一下吧。呀，小朋友一岁了。

0: 民间砍砍菜。
1: 来，圆妈跟爸爸一起敲锣。噔。
2: 哇，你这个好正式啊！带金哇！
3: 哇，过通宝。
2: 开始抓
4: 出球来，看出球！
5: 哎呀，爷爷，爷爷，爷爷！我带着这个金球，
2: 哇，
5: 哇，
2: 好
5: 漂亮！
2: 怎么啦？
1: 哇，师傅，
4: 来，谢谢。
0: 宝宝节，出场了。
2: 妹妹不错哎，还会说中文。啊！
1: 干妈一直在告诉她怎么发音，然后她就把拼音写下来。
6: Però insomma non so il cinese per forza così, perché comunque il cinese non è semplice. Però ce l'abbiamo fatta.
0: Anch'io ho preparato un video speciale per il tuo compleanno.
1: Oh, oh, c'ho io il libro sul negri.
0: Guarda, Enea.
5: Cos'è?
0: Sono
5: i tuoi nonni.
0: I nonni materni.
7: Tra un po', benvenuti.
0: Sei papà di papà, ancora.
3: Bellissimo. 感觉好年轻啊。
0: 是啊，爱丽丝特。他们真的一样。
7: E allora, siccome compie gli anni, l'anno, un anno, allora gli

0: Lisa 的妹妹呢，也确实做了一个这样的总结，在她的心目当中，她的姐姐为什么要留在中国，要留在南京？那我们要请 Lisa 来给我们念一念。
1: 在中国的第一天真的非常好玩，我学会了很多关于中国的文化新的东西，然后我玩得很开心。
2: Questo viaggio in Cina mi ha reso davvero felice. Mio cognato e mia sorella hanno organizzato con cura tutto il viaggio, mi hanno fatto capire la cultura tradizionale cinese e il forte calore umano. Ho finalmente capito perché mia sorella vive in Cina, non solo per amore.

ma anche per la vita che ama e per una famiglia unita. La cosa più felice è che anche mamma è venuta dall'Italia in Cina per incontrarci. Siamo andati insieme a sentire la cultura cinese, a gustare la cucina autentica. La Cina è davvero, come diceva mia sorella, inclusiva, sicura. Vorrei che questo viaggio non finisse mai.